Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Ye be ba na ko. Funny stories and feelings na. Esu ni sadiso. Me sia

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dear the Ben Echo. Training stories and Philistine na. Esu mi sadiso. Messi

Alessia, fa che sì, se passa in mezzo se sale ma non so quanti da vittori. Che sì, mi fa sosa. Yeah.